0: Fare basta con lontano, qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M. Fai una domanda stupida, oggi puoi, questo ecco. È il ritornello quotidiano di questa puntata.
1: Allora, sono anche contenta che tu abbia deciso di scartavetrarci la wallera, caro Leo, di scartavetrarmi la wallera con i tuoi dubbi esistenziali sulle mosche.
0: Sì, perché sono venuti anche a me dei dubbi, ho delle domande esistenziali tipo attenzione, se una mosca si posa sul soffitto, per lei il soffitto è il pavimento?
1: No. La risposta semplice è no, perché si posa anche sul pavimento.
0: Ma no,
1: quindi.
0: Ma perché lei è
1: girata. E comunque
0: girata,
1: ho, la,
0: lei...
1: se, vabbè, no. Ho la risposta scientifica anche a questa cosa qua. Sì, sì, mi sono informata. No, comunque la risposta.
0: No, vabbè.
1: Per la mosca il soffitto non diventa il pavimento, è semplicemente una superficie sulla quale riesce a camminare, anche se si trova a testa in giù, e la mosca continua a percepire la gravità e la direzione della gravità, quindi il suo corpo è capovolto, ma il sistema nervoso sa comunque dov'è l'alto in basso, cioè lei sa di essere a testa in giù,
0: ma non è molto romano.
1: Sa che è a testa in giù.
2: Gli va il sangue alla testa.
1: Un'altra domanda.
0: Ne ho un sangue
1: chiedo.
0: Alle ali.
1: E
0: però...
1: le va
0: no,
1: ne
0: ho... no, aspetta, perché io ne ho un'altra sulle
1: testa.
0: Mosche.
1: Aspetta, una cosa alla volta. Non è che la domanda di Martino ha meno, meno figlio. No, non le va il sangue alla testa.
0: Non ha il
1: suo
0: sangue.
1: Emolinfa. Lei ha l'emolinfa.
0: Vedi, non ha il sangue, che è la linfa sanguigna.
1: Non viene pompato in tutto il corpo, tra l'altro, con una pressione elevata come il nostro sangue. Quindi,
0: vedi,
1: no.
0: Vedi, non le va il sangue al cervello. Se no, una mosca, altra domanda.
1: Ecco.
0: Una mosca che
1: fissato con le mosche.
0: Con le mosche. Sbatte contro il vetro per 10 minuti, perché non gli viene il dubbio che non si passa di là?
1: Cioè, questo
0: dire,
1: me lo chiedo anch'io.
0: Stai tranquilla. Aspetta,
1: questo
0: che
1: me lo chiedo.
0: Si apra la finestra.
1: No, ma il punto è che anche quando gliela apri, vanno a sbattere nella finestra vicino. Cioè, non.
0: Fanno,
1: non c'è verso di farle uscire. Non lo so, forse. Forse sì, esatto. E poi io andrei a chiudere, prima di fare finalmente una piccola pausa e chiudere questo argomento, con la quotatissima domanda sui pesci.
0: Cioè?
1: Ovvero, i pesci hanno sete?
0: Ecco, questa è intelligente, allora, scusa un attimo, rispetto alla mia con le mosche.
1: E tra l'altro la risposta è sì, hanno sete.
0: Ah.
1: Non magari, cioè adesso non è che non possiamo sapere come percepiscano loro la fame e la sete, perché studi non è che ci hanno risposto a questa cosa. Però sì, hanno sete e bevono direttamente l'acqua di mare. Il problema è che intanto esce, entra dalle branchie continuamente, quindi è un casino. E devono anche stare attenti ad espellere tutto il sale.
0: Ok, quindi business, se volete fare il business, distribuite l'acqua potabile ai pesci con le bottigliette. Però poi hanno le pinne. Come fanno a bere con le pinne?
1: E fai dei guantoni con le dita, col pollice opponibile, anche lì fai crescere sto business, no? Pensa a tutto.

0: Elisa con Kintsugi. Eccola qua, successo del presente. Per il passato abbiamo risentito Nick Cayman con Loving You is Sweeter Than Ever.
1: So che avevi una domanda riguardo i pesci.
0: Sì, no.
1: E io sono qui per rispondere.
0: Allora, io sto pensando al business, cioè al business di dare l'acqua potabile ai pesci, così non devono star lì a spurgare come dei matti. Ma i pesci d'acqua dolce invece, loro sono già forniti. Cioè loro bevono tranquillamente.
1: No, ma non bevono molto. Prendono l'acqua dolce per osmosi.
0: Vedi,
1: cioè la risucchiano e basta. Tra l'altro, siccome non hanno controllo su questa cosa, il loro corpo continua ad assorbire acqua, devono eliminare l'acqua in eccesso, devono fare tanta plin plin e ChatGPT mi dice producono molta urina diluita.
0: Fantastico, quando vedi i pescioni.
1: E quindi noi nuotiamo veramente, nuotiamo veramente in un mare tra quello che facciamo noi umani e quello che fanno pure
0: bello,
1: i pesci.
0: Bello, bello, sai che bello? Guarda che questo fiume è un sacco di pesci, vuol dire che l'acqua sarà pulitissima.
1: Oh, guarda, no. Lo schifo. Dai, basta, va là. È mezzogiorno in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
4: Nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
3: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Company.
9: Radio Company. Che passa?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Martedì 29 settembre 2026. Sì. E ricordate, non contate i giorni, fate in modo che i giorni contino.
2: Ciao. Mamma mia.
3: Cos'è?
2: Sono quelle frasi, attora che non sei altro. No, sono quelle frasi che ti cambiano la vita, voglio dire.
3: Certo, ma io me la stamperei e me la piazzerei sopra il letto, così ogni giorno quando mi alzo dico sì, facciamo sì, contare certo. queste giornate. Certo, certo. Ed è proprio di cartelli che vogliamo parlare insieme a voi.
2: Allora, ci sono dei cartelli che voi magari molto spesso anche fotografate, postate sui social, ci sono dei geni che per dire una cosa molto semplice riescono a trovare delle immagini molto interessanti.
3: Allora, questo mi ha fatto molto ridere, nessun crimine tra le 8 di mattina e le 6 di sera.
2: Perché?
3: Non lo so, perché così, lo vuoi anche durante così. Il giorno, scusa. Ah, sì, sì, si ferma così.
2: Il resto fate quello che volete, non ci interessa.
3: Poi vado avanti con la carrellata. Vai. Di questi cartelli che ci hanno fatto ridere. Vietato attraversare il campo.
2: Ok,
3: e fin qui io. Sottotitolo scritto più in piccolo: a meno che tu non lo riesca a fare in 9 secondi, perché il toro lo fa in 10. Quindi a tuo rischio e pericolo.
2: Però il toro non lo vedi e quindi è in agguato e qualsiasi momento potrebbe essere difficile.
3: Poi questo anche molto simpatico, su una porta,
2: sì.
3: Ok, foto fatta ad una porta di un locale, molto probabilmente. Spingere per aprire, se non funziona, tirare. Se in entrambi i modi non funziona, forse perché questa non è l'entrata, quindi gira l'angolo e vai nella porta giusta.
2: È vero, quante volte?
3: Allora, ne abbiamo tanti, leggo l'ultimo, poi magari tra poco andiamo avanti. Stare lontano dai binari, sono fatti solo per il treno. Se puoi leggere questo, è perché non sei un treno. Quindi levati, lontano.
2: Io vorrei vedere la foto delle persone mentre leggono questi cartelli.
3: E tra l'altro, se vi va, sapete che il nostro numero è il 333-2688-688. Ci potete mandare, tutti noi nella vita abbiamo visto un cartello o stradale o così, un cartello strano che vi ha fatto sorridere, ce lo potete mandare.
4: Ciao Martino,

0: Talk to you, i vostri messaggi a proposito di cartelli strani e cartelli curiosi. Ci scrive, questo è l'adesivo che hai in macchina, praticamente sul portellone posteriore della macchina, e c'è scritto: se avessi la malsana idea di tamponarmi, sappi che ci sono rugbisti in auto.
1: Che
0: ti prendono come una palla ovale, ti lanciano e fanno meta.
1: Ma prendetemi, rugbisti, ma guarda,
0: sai quanta gente
1: ti tampono apposta, infatti. Poi questo mi ha fatto molto ridere, ce lo manda Cristiano: attenti al cane, morde, sbrana, uccide e balla sui cadaveri. Peccato che la foto sia di un carlino. E poi ne leggo un altro.
0: Sì.
1: Si prega di salire due persone alla volta, grazie.
0: Okay.
1: C'è solo il cartello, probabilmente magari su un ascensore,
0: sì,
1: o su una giostra, non lo so. Commento fatto a penna, scritto sul cartello: se sono da solo devo aspettare un altro.
0: Appunto.
1: Risposta dopo, fatta con un'altra penna: sì.
0: Vabbè, inesorabile, ti tocca aspettare.
2: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: 22, ancora buongiorno, anzi buon pomeriggio, ormai scavallato mezzogiorno. State ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e Martino in regia. Stiamo dando una letta a quelli che sono le immagini che ci avete mandato per quanto riguarda cartelli stradali o comunque cartelli strani che avete visto nella vita.
1: Allora, ce n'è uno che mi ha fatto morire, devo dire la verità. Allora, è recita così: accomodatevi in cassa, impresa di pompe funebri.
0: Grazie, carinissimo. Quelle delle pompe funebri ce ne sono veramente sempre tantissime che fanno, oddio, che fanno molto ridere, soprattutto quelle della Taffo. Sono sempre molto simpatiche. Poi ci scrive Marco: ciao Radio Company, sono Marco da Favaro Veneto. Sulla strada Terraglio che collega Treviso a Mestre c'è questo cartello. Allora, siamo a Preganziol. Sì. Comune di Preganziol: divieto di contrattare su prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale.
1: Certo, devi accettare
0: non
1: il
0: puoi
1: prezzo.
0: Contrattare.
1: No, accetti il prezzo che così calmierato va bene,
0: scusa,
1: per tutti.
0: Scusa, ma
1: così
0: non è giusto, non sono d'accordo.
1: Non è mica un mercato,
0: cioè, però la contrattazione è umana, cioè anzi è una cosa proprio italiana, ci piace, quindi non mi piace questa cosa che non si possa fare. Poi
1: Renato ci ha mandato questa, dice: se la vita ti mette davanti a bivi, tu bivi sempre.
0: Cioè, sempre che è sempre tutto giusto. Poi ci mandano questo: fuori da un centro di paracadutismo.
1: Sì.
0: Se non ce la fai la prima volta, forse il paracadutismo non fa per te. Grazie.
1: Però almeno grazie, te l'hanno detto prima perché poi sarebbe stato difficile.
0: Certo. Il citofono è rotto, urlare ding dong. Ok.
1: Perché a me queste cose fanno
0: ti fa così
1: morire?
0: Tanto ridere?
1: Perché mi immagino la gente sotto.
0: Bello. Poi oggi chiuso, se vi manco, guardate la foto.
1: Ecco, questa anche molto carina, molto.
0: Con foto allegata. E poi ce ne sono un paio di cartelli stradali, di quelli proprio che di indicazioni,
1: sì,
0: per le varie città. Vagli sopra e vagli sotto. E poi porto fuori Marina di Ravenna.
1: Questa è bella, molto carina. Questo ci sta veramente.
0: Ne hai altre? Io, se vuoi, ti leggo l'ultima.
1: Vai, leggi. Ah no, ne avevo una, però leggi tu.
0: Per favore non urinare sul portone del palazzo, qui ci vivono persone per bene. Fallo sulla banca qui di fronte.
1: Geniale. E a proposito di bagni, c'è questo: il bagno non è la scena del crimine, perciò tranquilli, le tracce cancellatele pure.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, alcuni insomma nei cartelli che ci avete mandato voi, che avete visto in giro.
1: Ultimissimi, dai, ultimissimi, prima di fermarci qualche istante. Cartello davanti ad un negozio con parcheggio: si prega di parcheggiare a l'isca di pesce e non a cazzo di cane.
0: Con questo certificato bene. A Verona, ce l'ha mandato Franca.
1: Poi a proposito di cartelli stradali, sì, questo qua ci ha fatto molto ridere, leggi pure.
0: Allora c'è Stefano che dice: a me fa impazzire quando sei in auto in una città nuova e trovi il cartello stradale tutte le direzioni. Ma per dove? Che io non so neanche dove
1: mi sto mettendo. Dappertutto, tu vacci, devi arrivare a casa tua, prendi quella strada lì, ci arriverai.
0: Ma io non voglio andare. È come quel famoso detto: tutte le strade portano a Roma.
1: Cioè, esatto, vai dappertutto, prima o poi ci arrivi. E chiudiamo con questo: si prega di non gettare nel WC assorbenti, carta igienica, salviette, foto di ex, bollette, sogni e speranze. Allora, non... Amici, assolutamente no, buttate sogni e speranze.
0: Le speranze tenetele, perché tra poco, come sempre, come tutti i giorni, giocheremo e quindi daremo la possibilità a uno di voi di portarsi a casa 50 euro in buona spesa.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
3: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
2: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
2: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.
9: I miss you.

0: move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Nio con Closer, un 12:40 è arrivato quel momento del giorno, signore e sì, signore, ovvero si gioca
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Come ogni giorno, signore e signori, ci sono 50 euro in palio per voi sotto forma ovviamente di buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati che ormai sono amici di Radio Company, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperVoo.
2: Insieme a questo gioco ovviamente si rientra in un progetto molto molto importante che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, appoggiato proprio dai nostri supermercati amici. Qual è la finalità di questo progetto? È quello di puntare un riflettore, porre attenzione su quelli che sono i marchi, l'eccellenza del nostro territorio, quindi le imprese e le famiglie legate proprio alla produzione.
0: Eccellenze che troverete anche ovviamente nei supermercati di riferimento, contrassegnate proprio dal bollino giallo e dal logo di Radio Company con scritto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il modo per partecipare è molto molto semplice, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta alla domanda che Leo adesso vi porrà. Vuoi lanciare tu la
2: suspense?
0: Un po' asmatica.
2: Andavo un po' in iperventilazione.
0: Vai.
2: Allora, attenzione. Quale tra i famosi detective che adesso vi citerò ha una particolare passione per le uova? A. Sherlock Holmes. B. Hercule Poirot. C. Maigret.

0: permettimi di fare una piccola precisazione.
1: Precisa, precisa.
0: Ci sono diversi ascoltatori che parlano di invidia. No, ma qui non si parla di invidia. Cioè, non è una questione di
1: desiderio.
0: No, più che altro è una cosa che vi potrebbe interessare, ma così in modo spassionato, cioè in modo veramente leggero, senza doppi fini.
1: Anche
0: senza...
1: se le due cose sono collegate, nel senso, se parliamo di invidia sana.
0: Sì, capito? Ma io non è che invidio il mio vicino di casa che c'ha una pecora, però mi piacerebbe averla quella pecora lì. Chiaro, ma non è che gliela invidio, io, oddio, questo c'ha la pecora.
1: Quindi è un'invidia sana.
0: Ma non è proprio invidia, comunque vabbè, insomma, mettetela un po' come volete. Intanto ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il caro carburanti Kuwait Italia, cogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un tetto sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota della società, secondo cui la price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy registra già un calo generale dei prezzi medi. Nel frattempo il ministro Pichetto ha confermato la prosecuzione dello sconto fiscale sul gasolio fino al 6 ottobre. A tra poco.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Soul qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta nostra, ma soprattutto a vostra disposizione. Oggi vi abbiamo chiesto che cosa potreste desiderare guardando quello che appartiene al vostro vicino di casa. Quindi che cosa potrebbe fare al caso vostro? Alcuni hanno parafrasato in maniera anche abbastanza errata, nel senso, non parlavamo di invidia nel vero senso della parola, magari invidia positiva. Capito? Ci sono tante cose che possiamo invidiare in maniera positiva.
1: Vabbè. Allora, il mio vicino ha fatto due legislature a Palazzo Chigi negli anni 2000.
0: Ok.
1: Quindi il suo vitalizio, invece sono povero. Ciao, okay. Andrea, ciao. Poi, questo è forse quello più leggero che ci è arrivato di tutti i messaggi di quando si parla di fidanzate, fidanzati, okay, mogli, mariti. Biancheria intima della moglie, sono single.
0: Ah, ok. Ma solo la biancheria?
1: Sì, infatti resterà single ancora un bel po', insomma.
0: Eh sì.
1: Beh, voglio dire.
0: Però ha un naso sopraffino.
1: C'è il naso da tartufi proprio. Quello che mi dà fastidio del mio vicino è che ha l'erba più verde della mia. Vabbè, sentiamo.
2: La macchina, una Porsche grigia decappottabile.
1: Bella. Vabbè, bella, sì, ci sta.
0: Buttala via.
1: Poi?
3: Primo. Riccardo da Ferrara.
0: Il filosofo.
3: Sera Radio Company.
0: Ciao. Ciao.
3: Che cosa volete invidiare? C'è che si sta solamente male. Tanto quando a uno non manca niente. Vabbè. E sei te stesso, sempre, senza compromessi.
0: È il nostro jingle.
3: Non ti manca niente. Cosa devi invidiare? Tanto l'invidia ti fa solamente stare male.
0: Non è d'accordo neanche il cane, la stava facendo finta. Proprio, stava fingendo alla grande.
1: 17 un minuto.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: era Talk to You qui a Radio Company in Brutti ma simpatici.
1: Oh, allora ci scrivono: senti, il robottino dal giardino e il robottino lavapavimenti. Questi robottini,
0: robottini che fanno tutto.
1: Sì, che costano anche parecchio, quindi insomma sono anche degli attrezzi utili ma anche costosi, insomma, sì, ci sta. Senti qua.
2: Il prato mi piace tantissimo, bello grande, ci potrei piantare tantissime cose.
0: Ah, vedi?
1: Vedi, bello.
0: Ma molti si sono concentrati sugli esterni,
1: sì.
0: A parte chi si è concentrato sugli interni della biancheria intima della moglie del vicino,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: tutti
1: sì.
0: Sugli esterni, perché con ogni probabilità, vedi, questo
1: cosa che vedi poi.
0: Che cosa ci dice questo?
1: Cosa ci dice?
0: Ci dice che la maggior parte di noi e di quelli che ci stanno ascoltando non sono praticamente mai entrati nella casa del vicino. Capito?
1: Ah, certo, è vero.
0: Cioè conosciamo
1: poco.
0: Non
1: diciamo.
0: C'è questa confidenza.
1: Va bene, allora a casa di Ferrari, porte aperte.
0: Bah, porte aperte a casa mia. Portate qualcosa da mangiare e da bere. Che la sfanghiamo.
1: Figuriamoci, ti conosco troppo bene, amico mio. Tra poco.
3: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Casini, che poi campiona la mitica Gangsta's Paradise di Coolio. Appena riascoltati insieme qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Bene, adesso invece andiamo a Bergamo ad Arcene.
0: E andiamo a Bergamo.
1: A Bergamo, pota. Si può dire pota?
0: Oh, sì, no. Credo di sì.
1: È un...
0: No, è Berga... no, credo sia bergamasco.
1: Sì, dovrebbe essere...
2: È bresciano.
0: Pota.
1: Vabbè, allora, scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, che è un comune di 140 anime della provincia di Bergamo, quindi un piccolo comune.
0: Piccolissimo.
1: Che però ha questa scuola dell'infanzia.
0: Ora... Scusa, scuola dell'infanzia, tu che sei più avvezzo, cioè l'asilo nido.
1: L'asilo. Ok, pausa del weekend, quindi sabato e domenica chiuso, lunedì questa scuola riapre e diciamo i docenti, gli insegnanti si accorgono di un piccolo dettaglio.
0: Che è?
1: Che manca il tetto.
0: Manca il tetto? È diventata cabrio.
1: Manca il tetto, diciamo. Sì. Non proprio cabrio, nel senso che è stata rimossa, diciamo, la parte più esterna del tetto, ma gli isolamenti e quella parte interna invece è rimasta. Quindi si vedono le travi praticamente, cioè roba stranissima.
0: Di che cosa è fatta la parte
1: esterna?
0: Di rame. Di rame, ho capito.
1: Quindi nel fine settimana, ma c'è il tetto è anche grande, quindi è comunque una scuola, è un edificio, non è che siano proprio due robe. E anche per levarlo bisogna fare rumore, bisogna trafficare, lavorare tutta la notte. Cioè non è roba. Questi in una notte hanno portato via il tetto di rame della scuola.
0: Sono operai specializzati.
1: Alla faccia, sai che questa cosa mi ricorda quando ho acquistato la casa in cui vivo adesso. Dopo tipo forse due o tre giorni, cioè la casa era da ristrutturare, da sistemare, era praticamente insomma quasi un rudere. Dopo un paio di giorni
0: era un rustico, si dice,
1: era un
0: gergo,
1: era un rustico. Dopo un paio di giorni rientro a casa a vedere un attimo cos'è e scopro che mi avevano rubato gli infissi, cioè si erano portati via tutte le finestre, sì,
0: che non erano ancora state messe su, però
1: no, erano delle finestre che c'erano già, che il precedente proprietario aveva messo da qualche anno, diciamo, che però comunque andavano rimosse, e non hanno pensato adesso, non posso fare accuse, ma in realtà so benissimo chi è stato e chi è stato anche confessato, però lasciamo stare, non lo diciamo. Però sta di fatto che pensa, dopo aver fatto intervenire le forze dell'ordine, in una notte, cioè la notte successiva, senza dire niente, sono ritornati e le hanno rimontate. Precise!
0: Potevi chiedere che ti mettesse quelle nuove, no? Almeno risparmiavi un po'.
1: Beh, ma vedi un po', guarda.

0: Running On, Lucas and Steve, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La strage di Ustica è fissata per domani in udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento. La procura però è pronta a ritirare la richiesta dopo che la Francia ha annunciato la disponibilità di trasmettere all'Italia tutta la documentazione su quanto avvenuto il 27 giugno del 1980 con la morte delle 81 persone a bordo del DC-9. La Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata su questa tragedia, fa sapere Parigi. A voi.
2: Grazie Gino Ferrante. Cremonini aggiunge una nuova data a Bologna al calendario di Amatour. Diventano così 7 gli appuntamenti all'Unipol Arena in programma tra il 27 di novembre e il 6 di dicembre. Con 7 concerti in uno dei palasport più grandi d'Italia, Cesare Cremonini si prende tutta la sua Bologna. Il 23 ottobre arriva il nuovo album Amatour, di cui il primo estratto è Paparazzi.

0: Sì, Cesare Cremonini, e tra poco che cosa ritorna? Che cosa?
1: Tra poco ritorna il nostro gioco Cervelli in Fuga, secondo appuntamento della settimana, quindi ancora quattro categorie attive che vi diremo tra poco, una delle quali giocherà questa sera per provare a farvi vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
0: Esatto, a tra poco.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.
3: Bentrovati a Bufera Politica. Dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni, sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalla polemica, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture, non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un price cap ai carburanti per 30 giorni dal prossimo 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni, mentre restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. In Italia lo spreco alimentare vale 6,6 miliardi di euro l'anno, circa 26 kg di cibo a testa finisce nella spazzatura, in calo sul 2025, a dirlo il rapporto Waste Watcher diffuso per la settima giornata internazionale contro lo spreco alimentare. È maggiore tra i ceti più fragili, tra le cause l'acquisto di alimenti a basso costo che hanno un deterioramento più rapido. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Company! Company! Disc. Company! Disc. Company! Disc.
9: I miss you.

0: Move like that.
1: Clooney, Prospa, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: e adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai, che anche questa sera proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che aiutano.
2: Aiutano sicuramente, sì. Sicuramente aiutano. E noi aiutiamo a far sapere a tutti che SMP è praticamente il marchio del campionato motocross Friuli Venezia Giulia, che è proprio targato San Marco Petroli, e torna la velocità.
0: Sì.
2: Domenica 4 ottobre, quindi questa domenica a Codroipo, ci sarà un'altra esplosione di spettacolo, velocità e adrenalina, e ci sarà in primo piano, sarà protagonista ovviamente la F101, la benzina speciale di San Marco Petroli.
0: Molto bene, vediamo le categorie, quelle rimaste: corpo umano, Beppe Grillo, santi del calendario oppure geografia inglese.
2: Oh yeah,
0: inglese. Scegliete una di queste categorie e scrivetecela come sempre via WhatsApp al 333-2688-688. Ci sarà una categoria più votata e uno o una di voi che l'ha scelta verrà chiamato in diretta per rispondere alla domanda, dando anche da parte nostra tre opzioni di risposta.
2: Sì.
0: Quindi non è, diciamo, buttata lì, ma comunque un piccolo aiuto c'è per forza.
2: Un aiuto da casa.
0: Esattamente. A, B o C, ovviamente, e se la risposta sarà quella giusta, vi porterete a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 333-2688-688, corpo umano, Beppe Grillo, santi del calendario oppure geografia inglese.

0: Kazai con Animal. E adesso Cervelli in fuga, seconda parte, geografia inglese. Al telefono con noi da Affi, in provincia di Verona, c'è Luca. Ciao Luca,
1: ciao Luca,
0: benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Tutto bene.
1: Molto bene, molto bene. Sappiamo che il tuo lavoro è fare l'ausiliario nella, sulla A22, che è l'autostrada del Brennero, giusto?
2: Sì, esatto, è corretto.
1: Che tra l'altro ha un'uscita autostradale che è quella di Affi, cioè quindi sei, sì, cioè, sei a due passi dal lavoro praticamente.
2: Sì, beh. Esatto, esatto, quasi sì.
1: E poi, ma scusa, tu paghi l'autostrada?
2: Assolutamente sì.
1: Ah, ok, non ti fanno uno sconticino, no, niente, proprio no, zero.
2: Abbiamo un piccolo sconto nella tratta casa lavoro, quello sì.
1: Ah, okay. casa lavoro.
0: Beh, a casa lavoro, cioè lì.
1: Vabbè, okay, lì là, ho capito, però lui deve entrare comunque in autostrada. Vabbè, scusa Luca se ci siamo fatti un panino di affari tuoi, ma cioè, capito, è come sapere come fanno quelli che lavorano all'autogrill ad andare all'autogrill.
0: Ci sono, c'è un altro ingresso.
1: C'è l'ingresso, sì, all'esterno dell'autostrada. Sì, sì. L'abbiamo scoperto recentemente, basta.
0: Sì, va bene.
1: Va bene. Allora, stiamo per giocare, tu hai scelto geografia inglese, io sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta e poi dico via con il tempo. Ovviamente hai 10 secondi, non farli scadere e se ci dai la risposta giusta, 50 euro di buoni carburante sono tuoi. Tutto chiaro?
2: Tutto chiaro, grazie.
1: Molto bene, allora prendiamo l'ombrello, ci mettiamo in testa la bombetta e andiamo con la domanda di geografia inglese.
0: Mi è salita una palla di pelo mentre lo dicevi.
1: La domanda, Luca, è questa: quale fiume inglese bagna la città di Newcastle prima di sfociare nel mare del Nord? A. Il Tamigi. B. Il Tyne. C. Il Trent. Via con il tempo.
2: Lettera B.
1: La B? Il Tyne? Il Tyne?
0: Sì,
1: certo!
0: Potentissimo!
1: Esatto!
0: Come fai a sapere tutta questa geografia inglese, Luca?
2: Ah, sono andato un po' ad esclusione, sinceramente.
0: Ok.
1: Ok, vabbè, okay. Il Tamigi in realtà è
0: Londra.
1: Quindi Londra è a sud, esatto, tra l'altro, del paese. Trent, cioè, c'è la città, ad esempio, che si chiama Stoke-on-Trent, che è dove è nato Robbie Williams.
0: Ok.
1: Che in realtà sarebbe anche quella a nord, quindi insomma, alla fine un 50-50 ci ha beccato. Luca è stato bravo.
0: Bravo Luca, bravo, complimenti. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e, come diciamo sempre e specifichiamo, è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Luca.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

Song che abbiamo ritrovato in questa serata. Se avete acceso la radio solamente adesso, peccato perché non avete avuto l'opportunità di mandarci messaggi per partecipare a quello che è l'effetto, dove andiamo a scoprire, grazie ai messaggi con delle determinate cose che ci mandate, qual è il vostro oroscopo per il mese di ottobre cinese. Per esempio, faccio un esempio: Elena ci ha detto l'anno, che è fondamentale per l'oroscopo cinese, resta nostro. Il suo colore preferito è il nero, l'animale è il cavallo. Elena è una scimmia di metallo. Ricordo che il metallo è sempre l'oro, perché loro mettono scimmia di metallo, ma il metallo resta sempre l'oro. Mese vivace, pieno di stimoli, può arrivare un'occasione improvvisa che ti costringe a scegliere in fretta, soprattutto sul lavoro. Nei rapporti torna complicità, ma evita di voler avere tutto sotto controllo. Ottobre per te è un mese da giocare d'astuzia, una buona intuizione può valere più di 1000 programmi, Elena. Abbiamo anche Enrico, giallo gatto, il colore preferito giallo il gatto. L'anno ci è servito per scoprire che lui è un topo di metallo, anche in questo caso un topo d'oro. Sembra un topo d'oro. Ottobre, mesi di concretezza, piccoli risultati. Una questione pratica può finalmente sbloccarsi e lasciarti più tranquillo. Sul lavoro, nelle questioni economiche, è meglio puntare su ciò che conosci, mentre nei rapporti archivi un chiarimento utile. Quindi ottobre per te è un mese senza grandi fuochi d'artificio, ma con una cosa preziosa: la stabilità. Grazie anche a te, Enrico, per aver giocato con noi. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sarà ancora tutto in lista.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questo nostro appuntamento con Tutti in Lista. Abbiamo sentito sia Noemi con Tu cosa fai questa sera, che è stato insomma il suo pezzo, quello che ci ha accompagnato per tutta l'estate 2026, e anche Rafnek con Everybody Be Somebody, pezzo storico, quindi brano nel passato, brano nel presente, per chiudere l'appuntamento di stasera di Tutti in Lista. Siamo arrivati alla fine, però io rinnovo ancora una volta l'appuntamento per domani a partire dalle 18 fino alle 20 con Tutti in Lista, e poi vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pashan.
1: Open Gangnam Star.
0: Da quando adesso? Di nuovo con i jingle, saluti questa roba. Vabbè, saluto e ringrazio Gianluca Pacini che si ferma con Igor Pezzi. Per noi ci ritroviamo domani. Ciao, buona serata.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Olivia Jean con Baby Steps su Radio Company ed è arrivato il momento delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti e ben ritrovati. Ciao Gianluca Vaccini, buonasera, salutiamo Stefano Conte. Ho sentito notizie che arrivano da Treviso. Signori, dalla prossima settimana saremo al Magic Box, come ormai è una tradizione quella, Bene, quindi anche le cose da pezzi verranno trasmesse non tutti i giorni, ma molti giorni dal centro di Treviso. Giusto così per annunciarlo, avremo modo anche di ridirlo sicuramente. Ma prima di partire abbiamo, diciamo, il nostro programma da fare. Soprattutto sapere che lo sciamano, è andato a fare dei corsi di dizione, dei corsi teatrali. Cioè è una cosa, è anche corsi di interpretazione, è una cosa che mi rincuora perché sta studiando per noi. Certo, perché noi gli diciamo gli aforismi, insomma lui arriva, li interpreta, ma sempre meglio, sempre meglio. Aforismi dello sciamano è una caratteristica di questo programma che vi aiuta a riflettere sopra, perché dice delle cose che sembrano goliardiche, ma sotto sotto hanno un fondo molto profondo di verità, ok? E allora, linea allo sciamano!
2: Vorrei incontrare un essere umano con il cuore di un cane. Lo sciamano.

0: Maroon 5 su Company. Stavamo per prepararvi un bel gioco stasera che si chiama La crasi del cognome, cioè unire il cognome, due cognomi, e vedere cosa ne esce. Ok? Siete pronti? Attenzione, perché potrebbero saltare delle coppie stasera. Fatelo con quello del vostro partner, perché quando due cognomi si innamorano ne nasce un terzo cognome. Quindi ci servono due cognomi di due persone che sono innamorate o perlomeno che si vogliono bene. Vi faccio un esempio, no? Giusto per essere qui, quegli esempi generici, tipo se tu unisci di cognomi rossi e bianchi, esce Rossanchi. Ok? Se facessimo Pezzi e Pacini, potremmo ottenere Pezzini. Ok? Ok, ma dopo spiegheremo bene la notizia, naturalmente, perché è molto simpatica. Possiamo giocare al 3332 688 688. Il cognome è una cosa importante, ragazzi. Allora dai, provate a unire quello del vostro partner e mandateci, fate questo gioco. Il cognome vero, primo, il secondo cognome vero e il terzo cosa ne uscirebbe. Ok, tipo Rossi, Bianchi, Rossanchi. 3332 688 688. Ma ora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

Melody One con I Need a Sing su Radio Company. Stiamo parlando della crasi, la crasi dei cognomi, l'unione di due cognomi che formano un terzo cognome. Una cosa bellissima, meravigliosa, che spero che non vi distrugga la coppia se nasce qualche cosa storpiata, ma sappiate che nasce da voi, perché alla fine prenderete il nome vostro, il vostro partner e il vostro ovviamente, e lo mettete insieme. Prima ho fatto degli esempi, no? Se tu prendessi, che ne so, rossi e bianchi, rossanchi, Ferrari più romano sarebbe Ferrano. Però al 3332 688 688 sono arrivati degli esempi. Allora, c'è chi si chiama di cognome Fortunato, era un pazzo e quindi ne esce Fortunazzo. Poi facciamo gli applausi perché ci stanno. Donà e Spinello Donello. Poi c'è ancora un terzo molto, molto simpatico. Ciao, noi siamo una coppia i cui cognomi sono Pasut e Stel, e abbiamo creato il gruppo WhatsApp di famiglia I Pastel. Ah, ma è meravigliosa sta cosa! Bellissimo! Prima abbiamo detto pezzi, pacini, pezzini, e dopo lo facciamo anche con noi della radio. Secondo me vengono fuori delle cose incredibili. Allora, crasi, giusto? Pacini, tu che sei collegato con l'Accademia della Crusca. Crasi vuol dire l'unione di due cose, l'unione dei cognomi da dove ne nasce un terzo. Quindi provate a unire i cognomi del vostro partner o dei vostri figli, dei vostri genitori, chi volete, i cognomi, ok? Beh, figlio avrete lo stesso cognome per forza. No, a meno che non sia una mamma che abbia un figlio che prende il cognome del padre. Insomma, di chi volete, va bene? Uniteli e cosa ne esce? Al 3332-688-688 aspetteremo le vostre crasi. Arrivano i Imagine Dragons.

0: Detto tra noi, come tante cose che diciamo in questo programma, detto tra noi, stiamo parlando di Crasi, l'unione dei due cognomi. Celebri, celebri, ormai non più tanto popolare, ma un annetto, due annetti sì, Ferragnez, no? Questa, Ferragni e Fedez. Ma ce n'è uno molto più simpatico da parte di Fabio, da Rossano Veneto. Dice: noi abbiamo fatto una chat con la famiglia del marito di nostra figlia, unendo i cognomi da nubile di nostra figlia e quello del marito.
1: Yes!
0: Pieragnolo e Marini. Che cosa nascono? I Pierini.
2: Ma scusa, cioè.
0: Applauso, applauso, meraviglioso, bellissimo. Sentiamo poi il prossimo.
3: Ad esempio, Stefani, sì, e Gonzo, sì, uniti, sì, viene fuori Stegofanzoni.
0: Beh, insomma, poi possiamo giocare anche sull'estensione, tutto. Però ci sta, ci sta, ci sta. Sentiamo il prossimo.
4: Allora Igor, io di cognome fatto Spano e sì, la mia compagna Spano. Lazzarini, i Lazzarini. Due cognomi messi insieme fanno Lazzarini S. Si è capito come
0: no.
4: Comando io, vero?
0: Ma non fa le battute, ma questa stasera Domenico proprio. No, voi se facciamo il Crasi corretto, voi siete i Lazzano. Lazzano, giusto? Giusto Pacini, Lazzano, sì.
5: Sì, Lazzano.
0: Ok.
5: E suona anche meglio.
0: Continuiamo. Suona anche meglio. Continuiamo ancora con la Crasi dei vostri cognomi. Ok, al 3332-688-688. Tra poco.
6: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Jones su Company. Ormai la prima ora l'abbiamo dedicata alla crasi, che è l'unione di due parole per formarne una terza. In questo caso stiamo giocando con i vostri cognomi al 3332 688 688, perché poi la sera va bene anche interagire un po' con la radio, dirla prossima, un momento di svago, di leggerezza dopo magari una giornata pesante. Noi serviamo a questo alla fine. E allora andiamo da Luca di Padova, che dice: io sono Bellini di cognome e il mio compagno fa Ferri, saremo i Bellerri. I Bellerri sembra anche una marca, che ne so, di lusso. I Bellerri. Hai un Bellerri? Marta da Vicenza dice: io sono Rossi e lui Marino. Secondo voi, da Rossi e Marino, che può nascere? Rosmarino. No, ma è simpatico però, dai, diciamolo. Bianchi e Conti, Biaconti, lui si chiama Andrea. Poi Elena, io Ferrari, lui Bianchi. Ferranchi ci sta. C'è ancora qualche messaggio? Sì, eccolo qua. De Angelis, lui Rossi. De Rossellis, bello De Rossellis. C'è anche un po' così, ha un... ha un retro aristocratico, ha un pochettino, no, un po' di sangue blu. I De Rossellis. Allora, ma sarebbe bello anche qualche vocale da parte vostra, no? Scritti vanno benissimo, veramente. Però qualche vocale, così sentiamo anche la vostra voce sulla crasi dei vostri cognomi. Ne unite e ne fate uno terzo, un terzo, va bene? Al 3332 688 688. The Script con Will.i.am.

0: atmosfera e basta su Company. C'è ancora qualche messaggio simpatico sulla crasi, eh? Sull'unione dei nostri e i vostri, soprattutto cognomi. Sentiamo un po', la cosa bella, poi c'è gente che fa le chat. Dopo ne parliamo, vai.
1: Ciao Company, io sono Daneluzzi, mia moglie è Rui, sì. Quindi Danelui.
0: Danelui ci sta. Sì, sì, ci sta, ci sta. Mi piace quelli che fanno la chat di famiglia e utilizzano i nomi. Cioè, questa è proprio la crasi classica, no? Che si usa magari il più delle volte. Che è un modo coinvolgente per essere tutti protagonisti, tutti sullo stesso piano. Molto belle queste idee. C'è ancora spazio per le vostre crasi, per i vostri cognomi. Fammelo leggere ancora uno che è arrivato proprio in questo momento, eh? Scusate, me lo voglio leggere. Io sono Martini, lui è Rinaldi, Martinaldi. Paola da Verona. E infine ci sei spazio anche per Davide, che dice: dalle vedove e il mio compagno Ferrari. Dall'errari. Ok, 333 2688 688. Arriva quando Fergio.

E poi un pezzo molto virale in questo periodo che è Puccio assieme a Mia, Non mi innamorerò, e Bibi e Biba. La sapete, insomma, è diventata abbastanza viralotta. Ma come sentite, siamo già in momento gran finale. Qual è la canzone dei cartoni animati che avete scelto oggi? Beh, insomma, loro sono un gruppo, il cartone è anche italiano, si fanno chiamare Winx.

femminile la scelta di oggi, anche un po' modaiola, perché comunque insomma c'è stato anche una parentesi molto fashion con questo cartone relativamente recente, che ci porta praticamente alla fine della puntata. Ma lo sapete che quando c'è la replica, molto più che replica, pam, il DJ Nick ci regala il suo privettino.

0: su Radio Company, da Daniele Belli, da DJ Nick, da tutta quanta la crew, dalla Sandy, dal Romino del Daft Punk, da Patroclo, insomma siamo tantissimi. Ci ribecchiamo la settimana prossima sempre qua su Radio Company. Ovviamente se avete voglia di andarvi a riascoltare le vecchie puntate o vi siete persi questa, avete beccato questi ultimi secondi, radiocompany.com, sezione podcast. Oppure altro consiglio che vi do, se volete avere sempre i nostri contenuti con voi, scaricate un'app molto bella che si chiama Strimmo, e una volta che avete l'app avete noi sempre con voi. Grazie a tutti, alla prossima, ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
5: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
6: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
5: oh, sì.
6: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Ritorna l'appuntamento con Company Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris. Ritorna quindi lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Secondo contatto della settimana, martedì 29 settembre. Abbiamo due ore stasera da passare assieme. Saluto intanto Gianluca Pacini, che è già in regia e sarà lui quindi a mixare tutte le canzoni scelte per questo appuntamento, per questo spazio di stasera. Tra poco ritroveremo Bebe con Malo, poi She's Our Sister, Just Beat, riascolteremo anche Star Sailor, Old City, Spin Doctors, Moda e subito Yacht con Replay. Radio Com.

0: Modà era La notte, la canzone che abbiamo appena sentito, canzone che abbiamo scelto stasera per arrivare ad una brevissima pausa. Ci fermiamo, ritorneremo però tra pochissimo.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: pizza, non è más nada.
1: Yesterday.
2: Accendi il ritmo.
1: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
4: Company yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
1: Radio Company, Yesterday.
5: Ancora una buona serata a tutti, siete su Radio Company all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, pronto a farvi riascoltare altre canzoni che ci riporteranno un po' indietro nel tempo. Tra poco Train, riascolteremo Hey Soul Sister, poi Phoenix, Jess Blunt, vi troveremo anche Stereophonics, Zucchero, Mika, Cesare Cremonini, subito con Over My Shoulder, Mike and the McCann.